Fatemi avoir Lucy! Fammi vita, Lucy! Sì, vita! Vita mia! Vieni da figlia! Sarò pure a incontrare! Dove farmi? E che ne è, Fantana? Quando mi piace ella, non la rimanchi, o furio! Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è tutto? Ma che è t